c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. A cocco di mamma.

0: Quando che repitiamo il pnover, dove siamo? Dove?
1: Ok.
2: Primavera.